0: intendete bene l'italiano? Un po'. Di dove siete? A Berlino.
1: Come?
0: Ma anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal hier. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame?
1: Capito.
0: Va bene. Ob Sie verstanden haben, kein Problem. Quindi, perché temere la morte? No?

ma poi aprì la portola. Era una bambina, là dentro, granicchiata sul fianco.

semplicemente se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa d'un pesir rosso. Quattro anni dopo morì il burre, proiettile nella schiena.

0: aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
1: Ho paura.
0: Non ho paura, sono solo stanco.